l'humor tira de cent d'esperio. Dins un costel vesí de cent serè, tot ritz e tot pulit en dret, d'un famiglio ben esido, cent d'esperio c'è l'ovido, dins un costel vesí de cent serè. Lo sento viol lo por di una princesa, ero di una grondo nubleso, taglio fino, por la besat, e di l'elchi con despirat, lo sento viol lo por di una princesa. Ero su sterro non ceruto il ciel, o l'onzolizio d'in sunel, di lo dusur di son sorrire, d'in tutto in fi, per miglior dire, ero su sterro non ceruto il ciel. E cado su un soplitavo lo gleio, a chi son fa dei sacri meio, o lo più grondo religio, se prosternavo dopo un dio, e cado su un soplitavo lo gleio. Così son curo viol aire content con, sunero amistusamen, virato il ciel tutto de flammo, so dubavo de cure d'amo, così son curo viol aire content. No che se zon, to zuve e sorfeilino de paire de maire, o so mino, o l'ombei che l'umaluro de già tribula son cura. No che se zon, to zuve e sorfeilino, me, tu content, che vede gli annuncia son fraide per lo remo già, un bel signor del Besinazzi t'ho domandato in moridazze. E tu conten beni sotto nusa. Cozze lo fronde esperio be triste. Son fraire che so con ei viste. E lo signor d'un gran costel, n'è pa de più forte, più bel. Perché tu un fronde esperio be triste? Fraire, deciamo neppure scaurit. Gran signor, più ricce portit, co quel che bene de me dire. Aro me po' di più del dire. Fraire, deciamo neppure scaurit. E l'idur che me fosse lo guerro, per i gazze di una pace sincero, non domando più che tomò. Tu frirò lo se uno demò, e grasso tu non forem più lo guerro. Fraire, mon cur se papà porto già. Mi aiuta il promeso de già, sape che sui signore mestre. Me del dire, o co papà gestre. Fraire, mon cur se papà porto già. L'ulendemò se presenta la porta lo gran signor non son escorto. Clar fa voi salu pun levi, o con es plus en enemit che lo signor se presenta la porta. Tutte es in festo, o lo più in auto tour per onorar lo gran signor. O usè lo compono zuiuso, besecca lo fulo non bruso, somasso al pede lo più in auto tour. Di lu costel lo nosso saporeglio, de foro un mai d'onor sechiglio. Gli ovro de plorrizze presen, tutto sorto d'omisomen, di lu costel lo nosso saporeglio. Cadun so presto a rendere lo isunur, o ceneruse gran signor, circo terra fa l'oculado, dopo lo zuino fiancato. Cadun so presto a rendere lo isunur. Ma che so co che vetrupla lo festo? Perché lo compono so resto? Che so che il brui di lu costel? Se passo chi con de nuvel? Che so co dunque vetrupla lo festo? Semmo tu d'oro chi lo troverò, mon noble mestre bogliorò, gridano bue dallo finestro. Se sabolido nostro maestro, semmo tu d'oro chi lo troverò. Cozze, ol compestre, cadi un cesso un mestre, fure tu per tu, diria che un armado fo di lo contrado lo tocco dell'ul. Gli appade coselo, dio ni dustal, che un uomo fidelo nu seghe o beltal. Cado ciun en cielo, signore bossal dormo sul cioval o lo bel estelo. Tre mesi so ital se don uplomal, e peno cruero dello dumo iselo nau cadde nuvelo. E infi, un motì pel me dello bruso, un lugo ripuso, calo questo duso dell'un se fa usì. Oh, crido pagaire, me vese lu fraire, cozzeto che l'aire lu fo strementì. Che me fo co de vivere o de morì? L'amor per io seria una festa, non, o proi sì, renum o resto, mori de puder pa morì. Di mo presù fase me plo soffrì, boli l'amor lo soffrenzo, mon cur so di come so penso, mori de puder pa morì. Curo serai di vostre polo di, mon diu, che me so che sto vido, o se mon amo che vu crido, mori de puder pa morì. O coi so buer, o coi son aire, oh, disclar, l'amor de son divo, così l'ha traído pe caire. Lo n'en truva l'ulun del riu. Pude cercà, fuglia lo terra, u lo truvore panchero. Pas un io, pas un obrid, d'un pollo buese stresurtido. Ero d'un un seso bolido, gli occhi de bruso e de gorri. Tutto un contù del bo de leime se sta seguit, resegut. O gozzà, così ve tu bleime de culera lo pretendut.
et pourtant j'en vais sur le trace. Oh, ce Dieu, ils sont mes despaces. Satan est qui per qui con. Bolico ici, cad une demore, perché Bolton mouri que more, cal sauver se mourirò de fond. Et tout l'honnête, sur les armes, comme le veglio d'un grand combat, tout une troupe de gendarmes garde le bord de tout costat. Là où se lève tout au ruccio, cad un escuto, renubuccio, le riu soulet semble chemi. Le bois d'hier tourneront guerre, belle bouconta, cad un j'espère, le bois canto, o cofo frémi. Mais l'eau se resta. Un autre crido, un soldat, au bras de cheval arrivo. Seigneur, si movido, bucciuri que l'hai visto bal. Undes, oh, sans obéir, jamais, seigneur, voudrais m'encreire. Ed il lo borgno d'un gorrit. Dio se possible que un figlio de tonoplo e riccio famiglio un tal polaiazzo causit. Ciò udo su un clet de muso e perio a chi pred d'un riu trovavo sopriso produso perché tutti un'eron son Dio. Su leto son d'altro compagno per vivere dunque si fos io. Sobre i rolo li portavo su un po', con bedaigo trempavo, tolevo che lo sulle il ficiò. Aro, così farai per dire ciò che gli stuero non sorprendo, che l'increzzable mortire, che non può riu d'incadde ten. Oh, de bovo bur, monel se viro, e piramedu so mortiro, pulido flor, che tomo tisci nostro terra benesido, peisan celù, fu ereculido per embellir u porodì.

0: Présence à Figeac 97.7.
1: Après ce chant Noël Montagnard interprété par la chorale de la Solidarité Aveyronnaise et notamment le soliste Émile Beau, nous vous proposons de suivre la deuxième partie du poème du martyr de Saint-Exupéry. Al pé de l'albre, clar so banjo, son pa e malo segura. Ormat d'un sabre e d'uno lancio, lo signor marzo son custat. Dobon, lo cavalier lui meno, di lubor, degun nu remeno. Che gioco che se può posà? Tu c'è tremò lo pello scendo. E lo pregavo son crento, dell'albre vede se l'on già. Trotame de folo, de laccio, lo buon dio dolce il nuso gazzo. Signor, per el se rinciucciato. Che me perdone mu peccat, che so volontà sia che faccio, e per muri che s'en creato. Mun Dio, m'ove pas oblidato, clar, se tu namo es irritato contro io, perduno, escutome. Sabes che Dio me sui donato, li po' di pa manca de fe. Te perduni mun esperio, n'hai qu'un sorre, qu'un amico, o costui, escutome plo, de te trovai si come co, comprende co com umilio. Beni, lo che t'offro so mo, è un signor de noplo raso, lo li refuse pa, de grasso, lo cresi digne de to vere, me sui ingocciato to plaso, li po' di pa manca de fe. Al per diu com andre de guerra, di lo signor in culero, de se beire mercon de cia. Belo, no 3 mesi de cia che per vus possezzi lo terro, o che fenis per me no cia. Ma escumo se stuzzo un estado, solo damo de mo pensado, o pliti tu per vus overe. Mon amo lo vostro estocado, bum ancora c'ha mai de fe. D'estreo bui, signor, se io fiero, budissimo pensato entiero, se per porto c'ha vostre sor, duo par pudio fa de mon cor. O diu d'un oriolo pruniero, e l'altro bu cisco l'amor. Cosa me de vostro pensato, cerca un altro fianciato. O diu bum preghi, dois a me, so vecchi li me sui donato, li po di pa manca de fe. De che? Dice numa l'iruso, sazzo che sarà su un espuso, rai prume tu te sottendrai. Fraire, te inchiate pa mai, ai sì mon Dio me rango iluso, vivo doi sì non sortirai. Clar, non sappà del men, ho plido che mo possienzo e l'autorido. Ed è già ten che Dio, obbe, signor, budunarai movido, buppo di pad una mofe. Meu do vosestre, di lu cruel, serai tu un mestre o tu un burrel. Oh, lo martire, tanche lo budre. Vos torni dire, mon cure pre. Foro del meme. Lo maliru fan riro furur. Un groi blorfeme. E su un braforo, grande for, su gelo lancio. Un cod de lancio, o ple de cor. Me ro merveglio, come de feglio lo ferce d'ore. Se rebiro, se fa de tor, o lo mortiro. Che nu suspiro, copre l'amor. E lo tobuno lo li perduno che tu stai for. L'autre se importo, e somma forto su gelo porto che ste cotto for che portlu dorre cot. Obuminable, lu miserable, per se ben sa che vede fa, d'un cot de sabre de su un codabre li ho dopo l'allucat. Pauro mortiro, diu bu retiro din su amor, pulido flur, to le occupado, se regordado in grand onor, tu ciur. Esperio de lo terro aro n'es plu, me rinchero purtan fo como senero. Beselo, beselo fa, e lo che lo demurado o mai fue descapitado, son se veire brioso na, se suspe tutto plantado, beselo. Se so curvado, o cercat, trubat, e presuncat entre me sui det. Aro bese cusi filo, to chigliado, to tranquillo, dret o ballu l'un del riu. De comi n'io cadde brave, e purtan, son che s'entrave tu un fut, diria che viu. Cal miracle to estrance, calo provo san poriu, che sperio, al pede diu, ovvio lo plaso dinanze. Do che il ten lugron cupaple de son crime abominable, no palaire del ruci. Meschi con lu d'estremino, se lezzi su somino che lo pov lu besosi. Lu miracle lu turmento, e lu burrel di innocento, e maudi. E vol fucì. Clare so chi, son bisazze palle come l'amor, son cur che è stato lace e burre la pel remor. Aro s'ebei sulo al mundi, però mit no cun burrel, e lus omer e l'usel su contrel, che se recunde. Tut se dur son sepulsa, come duos amos en pena bou per tut ulan lui meno, lu besun de se caccia. Ma l'uro de lo vencenzo su no lo pei scelerat, se lo prese se cicciat, l'urbe se lo cuficcat, tut se dur lo putenzo, leus se beiro pindulat. Mes un bolo pauro sento, del riu se tu chun lo pendo, on sun cat entre soi mor, e besè per tu l'ubor, cusi lui sul da son crento, fremi su dendinno siu, e crido, maledissiu, o iso so sin desperio. Mes al cel cal armonia fa blusanze e lui sen l'onor de la mortiro, che din l'usel diu ritiro e pago de susturmen. Calo cioio, calo festo, din tutto lo cur celesto, me susterro calto pleu, e perio en fiso arresto. Lui sullat lo tenciuleu, vese lui cu silenturu, nio che precu, nio che bluru, tu ce foulu l'un del riu, uno festo bien estrancio, un curtezze samporiu, oro novio del buon Dio. Me so isi lo seno cancio. O cinul, dopo lo fun, che dempei porto sun nun, che fo lo mortiro. E so chi che viro, viro, lavo, relavo sun cat, e sun corco passon nat, cum un riu sesturrisaro. L'aire n'est tut embaumat, e do che il tenr, o custat, un otumbo se preparo. Lu mortire so covat. E perio an se velido, a megrondo di busiu si so tumbo benesido, un ogleio fu ebostido, un person intercessiu se posavo padonnado, che n'sun un ur lu bundiu, nu fe di nostro contrado, un deloro torno imado, to benesido e pregado, dei miracli son poriu. Ton un bruso velo filo de pregaire, che cocet pre dello gleio so pilo, dinno che il pulite endret. A che lo bilo che se sei, tutto tranquillo, dopo lo stur de senseret.